Ogni notte è triste sei. È troppo lunga e non finisce mai. Chiudo gli occhi e poi ti penso ancora. Com'eri allora, in quei giorni trascorsi assieme a te.

guardi così. Ma la vita è un attimo e poi mi guardi così. Sì, ma la vita è un attimo e ci passa sui piedi e poi tutto diventa un ricordo. Un lampo negli occhi la cerchi e non la trovi più e mi parli così. Però la vita è subito e poi mi parli così. Sì, ma la vita è subito. Il tempo, soltanto il tempo di una fotografia.

poi mi parli così. Sì, ma la vita è subito. Il lampo, soltanto il lampo di una fotografia.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima, ci verrò con te.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino,

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima, ci verrò con te.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino, il

che coi rosari e intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari seduti

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

ferma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima. Ci verrò con te.

E tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu...